che non sia alla sua mercè, e conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da lor vincitor.